e che intendi las grios che se vanta franzo, che dicen che cauce tan oblata l'esperanza, e in quel petit momento e che mau lieva, e lo più tu de mau de reo che sembra tornare.